fumia asumi fu apala mi oji na fu akamo fu asumi fu okomi na mi oji na mi awo na bremo.

Chiona, Chiona, mamma, guio, mamma. E ti mami Jesus, uji, mi auverio. Non ha mince, guardi, anca.